0: Da qui non si passa.
1: Ma come non si passa? Mia mamma è candata al matrimonio.
0: Non c'è nessun matrimonio.
1: Uè, non ci passa.
2: Punga resistenza. Stiamo solo facendo il nostro lavoro.
0: Ma signora, da qui non si può passare. A città non si può passare.
1: Uè, là! Ma chi
0: è? Signora, non c'è non si passa.
1: Uè, là! Fateci là, abbiamo il matrimonio.
0: Signora, io sono un pubblico ufficiale.
3: Non c'è nessuno, fammi passare.